giraffe. E penso che sei preparato un son di casa che sa giusto. Io che fanno tutto sposo, ma del furare, vincisano se più non vuole, si può dire che il regno sia mai sicuroso sul paese. Il Senato, per esempio, che ha un pezzo, decisioni basiate, appena di un custis, defino un insegnamento del sesame d'arte. A proposito che sei di passo, un son presidenziale determina che specialmente da queste scuole, leva in conto non solo i criteri economici, ma anche un impatto sociale.